0: Lì tanto spazio, eh?
1: Grazie, buona giornata, ci vediamo più.
0: lugar sucio.